0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: www.torinointernational.com. Click here.

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Music.
1: Expert Production. Chocon Music. Iulia Dumitrache.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. Love his music.
8: The cuts are nice.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871

0: ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed ENPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino International, love his music.
3: Ora, perdonami per lo danno che importo quello che passò.

0: Bocca. Torino International.
1: Aiuto.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Venerdì 14 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe, presbitero francescano polacco, martire nel campo di concentramento di Auschwitz, dove offrì la propria vita al posto di un padre di famiglia. Oggi anche la vigilia di Ferragosto, vigilia dell'Assunta, una giornata che tradizionalmente segna il culmine delle vacanze estive e dei grandi spostamenti verso le località di mare e montagna. E andiamo a fare un bel viaggio nel tempo anche in questo 14 agosto. Nel 1945, dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, l'imperatore Hirohito annuncia la resa incondizionata del Giappone, ponendo fine al secondo conflitto mondiale. Nel 1988 si spegne all'età di 90 anni Enzo Ferrari, il Drake, fondatore della celebre casa automobilistica di Maranello e figura simbolo del Made in Italy e dell'automobilismo mondiale. Nel 2018 invece ricordiamo una tragica pagina di storia: la struttura del viadotto autostradale sul torrente Polcevera, il ponte Morandi a Genova, cede improvvisamente provocando la morte di 43 persone e una profonda ferita nel cuore della città e dell'intero paese. Sono nati oggi Giorgio Strehler, regista teatrale tra i più grandi del Novecento, fondatore nel 1947 insieme a Paolo Grassi del Piccolo Teatro di Milano, il primo teatro stabile pubblico italiano. Magic Johnson, leggendario cestista statunitense, icona dei Los Angeles Lakers negli anni 80, considerato uno dei giocatori di pallacanestro più forte di tutti i tempi. E poi auguri anche a Rol Bova, attore e regista italiano tra i volti più amati del cinema e delle fiction televisive italiane. Dicevamo, 14 agosto 1941, moriva nel bunker della fame ad Auschwitz padre Massimiliano Kolbe. Pochi giorni prima, a seguito della fuga di un prigioniero, i nazisti avevano selezionato 10 deportati destinati a morire di stento. Tra loro vi era anche Franciszek Gajonisgek, che scoppiò in lacrime pensando alla moglie e ai figli. In un gesto di straordinario eroismo e fede, il frate francescano uscì dai ranghi e chiese di sostituirsi a lui. Inserito tra i martiri dell'era moderna, Kolbe è stato canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nel 1982 e dichiarato patrono del nostro difficile secolo. Ci fermiamo qui. A voi l'augurio di una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, buona vigilia dell'Assunta qui in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Infinita Sara Curtis, oro record del mondo. La vitola resta in carcere, chiesi un'azione dimostrativa. Piantedosi, lo stop a Schengen resta finché ci sono rischi. Madrid controlla 3.000 viaggiatori provenienti dall'Italia. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Lo sport in apertura ai successi azzurri nel nuoto e nell'atletica. Infinita Sara Curtis, l'azzurra, trionfa nei 50 d'orso agli europei di Parigi insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera. Ieri è arrivato anche il nuovo record del mondo, migliora di 7 centesimi quello stabilito mercoledì in semifinale di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savignano in provincia di Cuneo. Compirà 20 anni il prossimo 19 agosto nell'atletica a Birmingham. Un altro oro per l'Italia, si chiude con un'altra medaglia azzurra alla quarta giornata agli europei. Daria Derkac conquista l'oro nel salto triplo femminile e sale sul gradino più alto del podio. La cronaca, Walter Lavitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta domiciliare presentata dal legale, anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio mercoledì ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non un ordigno ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Lavitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio dell'ordigno rudimentale di valore dimostrativo. Ranucci potrebbe intanto essere sentito dai PM nelle prossime settimane dopo le analisi sul cellulare di Lavitola, attesa per la relazione del comitato tecnico della RAI sul conduttore di Report. Sarà a breve sul tavolo dell'amministratore delegato Rossi. Crisi di Ceuta, il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. Nuove tensioni con il Marocco. Fiato sospeso a Ceuta e Melilla. Scontro sulle espulsioni Germania-Italia. In arrivo a Ravenna una nave dell'ONG tedesca SOS Humanity con a bordo 73 migranti soccorsi tra Malta e Lampedusa. Quindi gli esteri, ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglia palestinesi in Cisgiordania. L'ADF le evacua, poi ci ripensa. Azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo, non ci sono scuse per comportamenti così violenti, scrive su X l'ambasciatore americano in Israele. Sale la tensione Russia-Giappone per la visita di Putin alle Curili, le isole contese tra i due paesi. Tokyo ha convocato l'ambasciatore di Mosca per protestare fermamente. Dura la prima ministra Takaichi. Una visita assolutamente inaccettabile, ha detto, offende il Giappone. La cronaca, in chiusura di giornale, un operaio che stava stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto ieri per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto. Il decesso non sarebbe tuttavia legato alle esalazioni. A Colleferro, vicino a Roma, una maxi esplosione ha provocato un incendio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, ora di proprietà dell'azienda che produce munizioni per la difesa. L'incidente nel reparto prestatura polveri, spaventose le immagini, ma nessun ferito. Tutti incolumi i pochi dipendenti che erano al lavoro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
10: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che dalle 16 alle 22 di oggi sarà attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Questo appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: La Vitola resta in carcere, Chiesi un'azione dimostrativa. Piantedosi, lo stop a Schengen resta finché ci sono rischi. L'ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case e famiglie palestinesi in Cisgiordania. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. La cronaca, Walter La Vitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta domiciliare presentata dal legale, anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio mercoledì ha detto di aver richiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non un ordigno ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. La Vitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio dell'ordigno rudimentale di valore dimostrativo. Ranucci potrebbe intanto essere sentito dai PM nelle prossime settimane dopo le analisi sul cellulare di La Vitola. Attesa per la relazione del comitato tecnico della RAI sul conduttore di Report, sarà a breve sul tavolo dell'amministratore delegato Rossi. Crisi di Ceuta, il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. Nuove tensioni con il Marocco. Fiato sospeso a Ceuta e Melilla. Scontro sulle espulsioni Germania-Italia. In arrivo a Ravenna una nave dell'ONG tedesca SOS Humanity con a bordo 73 migranti soccorsi tra Malta e Lampedusa. Quindi gli esteri, ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglia palestinesi in Cisgiordania. L'ADF le evacua, poi ci ripensa. Azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo, non ci sono scuse per comportamenti così violenti. Scrive su X l'ambasciatore americano in Israele. Sale la tensione Russia-Giappone per la visita di Putin alle Curili, le isole contese tra i due paesi. Tokyo ha convocato l'ambasciatore di Mosca per protestare fermamente. Dura la prima ministra Takaichi. Una visita assolutamente inaccettabile, ha detto, offende il Giappone. La cronaca, in chiusura di giornale, un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vitolo Capo in provincia di Trapani è morto ieri per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto. Il decesso non sarebbe tuttavia legato alle esalazioni. A Colleferro, vicino a Roma, una maxi esplosione ha provocato un incendio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, ora di proprietà dell'azienda che produce munizioni per la difesa. L'incidente nel reparto pressatura polveri, spaventose le immagini, ma nessun ferito. Tutti in collo, i pochi dipendenti che erano al lavoro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, il mondo dei bambini. Aici e...
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla centrale regionale della mobilità. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che dalle 16 alle 22 di oggi sarà attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Questo appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: La Vitola resta in carcere, Chiesi un'azione dimostrativa. Piantedosi, lo stop a Schengen resta finché ci sono rischi. Madrid controlla 3.000 viaggiatori provenienti dall'Italia. L'ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case e famiglie palestinesi in Cisgiordania. Tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buongiorno dalla redazione, venerdì 14 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Walter La Vitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta domiciliare presentata dal legale, anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio mercoledì ha detto di aver richiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non un ordigno ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. La Vitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio dell'ordigno rudimentale di valore dimostrativo. Ranucci potrebbe intanto essere sentito dai PM nelle prossime settimane dopo le analisi sul cellulare di La Vitola. Attesa per la relazione del comitato tecnico della RAI sul conduttore di Report, sarà a breve sul tavolo dell'amministratore delegato Rossi. Crisi di Ceuta, il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. Nuove tensioni con il Marocco. Fiato sospeso a Ceuta e Melilla. Scontro sulle espulsioni Germania-Italia. In arrivo a Ravenna una nave dell'ONG tedesca SOS Humanity con a bordo 73 migranti soccorsi tra Malta e Lampedusa. Quindi gli esteri, ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglia palestinesi in Cisgiordania. L'ADF le evacua, poi ci ripensa. Azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo, non ci sono scuse per comportamenti così violenti. Scrive su X l'ambasciatore americano in Israele. Sale la tensione Russia-Giappone per la visita di Putin alle Curili, le isole contese tra i due paesi. Tokyo ha convocato l'ambasciatore di Mosca per protestare fermamente. Dura la prima ministra Takaichi. Una visita assolutamente inaccettabile, ha detto, offende il Giappone. La cronaca, in chiusura di giornale, un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vitolo Capo in provincia di Trapani è morto ieri per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto. Il decesso non sarebbe tuttavia legato alle esalazioni. A Colleferro, vicino a Roma, una maxi esplosione ha provocato un incendio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, ora di proprietà dell'azienda che produce munizioni per la difesa. L'incidente nel reparto pressatura polveri, spaventose le immagini, ma nessun ferito. Tutti incolumi, i pochi dipendenti che erano al lavoro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: Attenzione. DJ Nick vi invita să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 9.

0: 0355 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgo Dale e Rondissone in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori sulla provinciale 56 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Rovasenda in orario 7:30-19 fino al 4 settembre. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. This is summer.
2: Torino International.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: La Vitola resta in carcere, Chiesi un'azione dimostrativa. Piantedosi, lo stop a Schengen resta finché ci sono rischi. L'ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case e famiglie palestinesi in Cisgiordania. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione in questo caldo venerdì 14 agosto. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La cronaca: Walter La Vitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta domiciliare presentata dal legale, anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio mercoledì ha detto di aver richiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non un ordigno ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. La Vitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio dell'ordigno rudimentale di valore dimostrativo. Ranucci potrebbe intanto essere sentito dai PM nelle prossime settimane dopo le analisi sul cellulare di La Vitola. Per la relazione del comitato tecnico della RAI sul conduttore di Report sarà a breve sul tavolo dell'amministratore delegato Rossi. Crisi di Ceuta: il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.000 115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. Nuove tensioni con il Marocco. Fiato sospeso a Ceuta e Melilla. Scontro sulle espulsioni Germania-Italia. In arrivo a Ravenna una nave dell'ONG tedesca SOS Humanity con a bordo 73 migranti soccorsi tra Malta e Lampedusa. Quindi gli esteri: ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglia palestinesi in Cisgiordania. L'ADF le evacua, poi ci ripensa. Azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo. Non ci sono scuse per comportamenti così violenti, scrive su X l'ambasciatore americano in Israele. Sale la tensione Russia-Giappone per la visita di Putin alle Curili, le isole contese tra i due paesi. Tocca convocato l'ambasciatore di Mosca per protestare fermamente. Dura la prima ministra Takaichi. Una visita assolutamente inaccettabile, ha detto, offende il Giappone. La cronaca: in chiusura di giornale, un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vitolo Capo in provincia di Trapani è morto ieri per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto. Il decesso non sarebbe tuttavia legato alle esalazioni. A Colleferro, vicino a Roma, una maxi esplosione ha provocato un incendio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, ora di proprietà dell'azienda che produce munizioni per la difesa. L'incidente nel reparto pressatura polveri, spaventose le immagini, ma nessun ferito. Tutti incolumi, i pochi dipendenti che erano al lavoro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ Nick, vi invito a savurare un cocktail di musica e distrazione, la Radio Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: temperature minime e massime stabili o lieve diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo Torino International.

0: Sono le 12:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: La Vitola resta in carcere, Chiesi un'azione dimostrativa. Piantedosi, lo stop a Schengen resta finché ci sono rischi. L'ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case e famiglie palestinesi in Cisgiordania. Tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Walter Lavitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta domiciliare presentata dal legale, anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio mercoledì ha detto di aver richiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non un ordigno ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Lavitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio dell'ordigno rudimentale di valore dimostrativo. Ranucci potrebbe intanto essere sentito dai PM nelle prossime settimane dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Attesa per la relazione del comitato tecnico della RAI sul conduttore di Report, sarà a breve sul tavolo dell'amministratore delegato Rossi. Crisi di Ceuta, il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. Nuove tensioni con il Marocco. Fiato sospeso a Ceuta e Melilla. Scontro sulle espulsioni Germania-Italia. In arrivo a Ravenna una nave dell'ONG tedesca SOS Humanity con a bordo 73 migranti soccorsi tra Malta e Lampedusa. Quindi gli esteri, ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglia palestinesi in Cisgiordania. L'ADF le evacua, poi ci ripensa. Azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo, non ci sono scuse per comportamenti così violenti. Scrive su X l'ambasciatore americano in Israele. Sale la tensione in Russia e Giappone per la visita di Putin alle Curili, le isole contese tra i due paesi. Tokyo ha convocato l'ambasciatore di Mosca per protestare fermamente. Dura la prima ministra Takaichi. Una visita assolutamente inaccettabile, ha detto, offende il Giappone. La cronaca in chiusura di giornale, un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto ieri per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto. Il decesso non sarebbe tuttavia legato alle esalazioni. A Colleferro, vicino a Roma, una maxi esplosione ha provocato un incendio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, ora di proprietà dell'azienda che produce munizioni per la difesa. L'incidente nel reparto pressatura polveri, spaventose le immagini, ma nessun ferito. Tutti incolumi, i pochi dipendenti che erano al lavoro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în

0: Sono le 13:06.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Ebbene, ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Tensione nei cieli del nord Europa, un drone è stato abbattuto ieri sopra la Lettonia orientale da un caccia italiano impegnato nella missione NATO di difesa aerea dei paesi baltici. A darne notizia è stata la ministra degli esteri di Riga, esprimendo profonda gratitudine agli alleati italiani per la tutela dello spazio aereo. Secondo quanto riportato dalla testata ukrainska Pravda, si tratterebbe molto probabilmente di un velivolo senza pilota ucraino che aveva deviato dalla propria rotta. Ci spostiamo in Gran Bretagna, dove Nigel Farage vince nettamente le elezioni suppletive a Clacton. Il leader dell'estrema destra britannica ha incassato oltre 22.000 voti, sconfiggendo con un ampio margine il suo principale sfidante, il candidato satirico Conte Binfas, fermo a quota 9.400 preferenze. Le consultazioni erano state indette dallo stesso Farage a seguito delle sue dimissioni di luglio, arrivate dopo un'inchiesta su una donazione non dichiarata da 5 milioni di sterline. A Roma, nel quartiere di Torbella Monaca, il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato nascosto all'interno di un armadio nella sua abitazione. Ad allertare i carabinieri sono stati familiari preoccupati per l'assenza di notizie per i continui contrasti della donna con il figlio 51enne. L'uomo, rintracciato dalle forze dell'ordine, ha confessato l'omicidio. L'ipotesi è che la tragedia sia venuta al culmine dell'ennesima lite legata alle richieste di denaro del 51enne per l'acquisto di stupefacenti. Svolta nelle indagini anche a Trani per il delitto del 18enne Cosimo Quagliarella, coltellato a morte in una pinetina alla periferia della città. Un ragazzo di 17 anni è stato posto in stato di fermo per omicidio volontario dopo aver confessato di aver colpito la vittima con 3 fendenti alla schiena. Ancora una morte sul lavoro, l'ennesimo incidente si è verificato in un'officina di Cinque Frondi, in provincia di Reggio Calabria. Un meccanico di 31 anni ha perso la vita schiacciato da un'automobile. Il veicolo, sollevato su alcuni creek, è improvvisamente caduto per cause ancora in corso di accertamento. Sull'episodio indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Palmi. In chiusura l'economia, nuovo record storico per il debito pubblico italiano. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Banca d'Italia, a giugno la cifra complessiva ha raggiunto 3.207 miliardi di euro, mettendo a segno un incremento di ben 26,2 miliardi rispetto al mese di maggio. L'aumento è riconducibile al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e alla crescita delle disponibilità liquide del tesoro. Per il momento è tutto, grazie per il vostro ascolto. La linea può tornare alla regia.

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgo Dale e Rondissone in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori sulla provinciale 56 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Rovasenda in orario 7:30-19 fino al 4 settembre. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Il drone abbattuto in Lettonia, Riga colpito dagli italiani, Kiev-Mosca crea battaglioni con prigionieri. Incendio alle porte di Como sul Monte Goi, evacuazioni, il meteo, un fragosto rovente, poi una corrente atlantica irrompe sull'Italia. Europei di nuoto a Parigi, ancora un'impresa per Sara Curtis, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Nuovo appuntamento con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Dalle 7 di questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento dell'incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato a Como sulle pendici del Monte Goi a due passi da alcune delle aree a maggiore densità residenziale del capoluogo lariano. La situazione al termine di una nottata che ha visto impegnate decine di volontari accanto a un'ottantina di vigili del fuoco giunti da diversi comandi regionali si riscontra un lieve miglioramento. Lunghe lingue di fumo si alzano ancora dalla montagna, segno della presenza di focolai tuttora attivi, ma le fiamme sarebbero sotto controllo. Cambiamo ancora argomento, forse uno al massimo due, ma il caldo intenso dovrebbe ormai, il condizionale d'obbligo, lasciarci per un po' di tempo mantenendo il calore e le notti tropicali fino a Ferragosto compreso. Ma dall'inizio della prossima settimana è atteso l'arrivo di una perturbazione che porterà temporali sull'Italia e un calo delle temperature, così riportano le previsioni meteo. Intanto una nuova bocca eruttiva si è aperta intorno alle 11.30 di ieri sull'Etna, alla base della parete nord della Valle del Bove, sopra Monte Simone, ad una quota di circa 2090 metri. È la stessa area dove la notte precedente si era aperta un'altra frattura, ma una quota leggermente più bassa, circa 1900 metri. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha personale sul posto per eseguire i rilievi. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Chiudiamo con gli europei di nuoto. Sara Curtis fa il bis, ora il record del mondo dei 50 d'orso. Mantegazza sesto in finale nei 200 rana. Ieri oro il record del mondo per la fuoriclasse di Savigliano, argento nella 4% donne, bronzo per Ceccone e Pilato bronzo. È tutto anche per questa edizione. A voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Tensione nei cieli del nord Europa, un drone è stato abbattuto ieri sopra la Lettonia orientale da un caccia italiano. In Gran Bretagna, Nigel Farage vince nettamente le elezioni suppletive a Clacton. A Roma, nel quartiere di Torbella Monaca, il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato nascosto all'interno di un armadio nella sua abitazione. Ancora una morte sul lavoro, l'ennesimo incidente in un'officina di Cinque Fronde in provincia di Reggio Calabria. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Tensione nei cieli del nord Europa, un drone è stato abbattuto ieri sopra la Lettonia orientale da un caccia italiano impegnato nella missione NATO di difesa aerea dei paesi baltici. A darne notizia è stata la ministra degli esteri di Riga, esprimendo profonda gratitudine agli alleati italiani per la tutela dello spazio aereo. Secondo quanto riportato dalla testata ucraina Pravda, si tratterebbe molto probabilmente di un velivolo senza pilota ucraino che aveva deviato dalla propria rotta. Ci spostiamo in Gran Bretagna, dove Nigel Farage vince nettamente le elezioni suppletive a Clacton. Il leader dell'estrema destra britannica ha incassato oltre 22.000 voti, sconfiggendo con un ampio margine il suo principale sfidante, il candidato satirico Conte Binfas, fermo a quota 9.400 preferenze. Le consultazioni erano state indette dallo stesso Farage a seguito delle sue dimissioni di luglio, arrivate dopo un'inchiesta su una donazione non dichiarata da 5 milioni di sterline. A Roma, nel quartiere di Torbella Monaca, il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato nascosto all'interno di un armadio nella sua abitazione. Ad allertare i carabinieri sono stati familiari preoccupati per l'assenza di notizie e per i continui contrasti della donna con il figlio 51enne. L'uomo, rintracciato dalle forze dell'ordine, ha confessato l'omicidio. L'ipotesi è che la tragedia sia venuta al culmine dell'ennesima lite legata alle richieste di denaro del 51enne per l'acquisto di stupefacenti. Svolta nelle indagini anche a Trani per il delitto del 18enne Cosimo Quagliarella, coltellato a morte in una pinetina alla periferia della città. Un ragazzo di 17 anni è stato posto in stato di fermo per omicidio volontario dopo aver confessato di aver colpito la vittima con 3 fendenti alla schiena. Ancora una morte sul lavoro, l'ennesimo incidente si è verificato in un'officina di Cinque Fronde in provincia di Reggio Calabria. Un meccanico di 31 anni ha perso la vita schiacciato da un'automobile. Il veicolo, sollevato su alcuni creek, è improvvisamente caduto per cause ancora in corso di accertamento. Sull'episodio indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Palmi. In chiusura l'economia, nuovo record storico per il debito pubblico italiano. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Banca d'Italia, a giugno la cifra complessiva ha raggiunto 3.207 miliardi di euro, mettendo a segno un incremento di ben 26,2 miliardi rispetto al mese di maggio. L'aumento è riconducibile al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e alla crescita delle disponibilità disponibilità liquide del tesoro. Per il momento è tutto, grazie per il vostro ascolto. La linea può tornare alla regia.
8: Che intenzioni hai adesso?
9: Vedere il mondo.
10: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
9: Sì.
11: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
12: Questo è Merrond Road.

0: già visto più.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Cheat It Burn, Katy Perry, per questa sua nuova fase, non solo da un punto di vista artistico ma anche di vita. Tra l'altro Katy Perry, che insomma si esibisce in Italia, è stata proprio ieri ospite della festa di Domenico Dolce, sì, perché ha deciso chiaramente in occasione del suo compleanno di realizzare un mega party in Costa Smeralda, dove sono stati invitati circa 500 ospiti, tra cui tanti VIP, e come sorpresa c'era proprio lei, Katy Perry, con tanto di fidanzato al seguito, l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, che insomma hanno avuto modo ancora una volta di confermare la loro felice unione. Così come confermo l'apertura di questo nuovo appuntamento di Meron Road, siamo nella prima parte, io sono Maria Teresa Mirelli e benvenuti dunque in questo venerdì 14 agosto nel pomeriggio di Torino International.
1: Reality Radio.

che bel pezzone! Rain c'è Madonna alle 15:24 in questa prima ora di Mary on the Road, l'appuntamento pomeridiano di Torino International. Madonna che oramai è tornata al suo grande pubblico, non solo attraverso una serie di esibizioni, ma attraverso musica vera e propria. Infatti c'è l'universo di Confessions Number 2 che è uscito lo scorso 3 luglio. L'abbiamo vista anche in occasione dell'halftime show dei mondiali. Insomma, l'abbiamo vista attraverso una serie di post con Kylie Minogue e insomma qualcuno spera anche di

0: meno male.
1: Parla piano che se urli non ti sento. Fuori sembro ancora intatto, mi divora dentro. Eravamo più degli altri, ancora lo penso. Che a giocare come noi ci vuol molto talento.

male che ci sono Beba e Willy Pigliote, anche loro nel pomeriggio di Torino International in questo venerdì 14 agosto. È sempre meno male che c'è una classifica nell'appuntamento di Merondo Road, classifica che non manca mai anche oggi. E parliamo di una classifica dei migliori paesi d'Europa dove trasferirsi a vivere e a lavorare, anche perché lo sappiamo, lavorare da remoto significa poter scegliere sempre più liberamente dove vivere, puntando su quei paesi che possano dare un buon equilibrio tra costo della vita, sicurezza, connessione internet e altri servizi. Ecco dunque che arriva una nuova ricerca che ha analizzato 40 stati europei attraverso tutta una serie di indicatori. Ne sono stati presi in esame ben 19, come gli affitti, la spesa al supermercato, la sicurezza, il co-working, l'assistenza sanitaria, anche la conoscenza dell'inglese e tutti gli eventi locali. E alla fine è stata stilata ovviamente la classifica, la top 10 delle 10 nazioni dove poter trascorrere al meglio il proprio tempo, o per vivere e lavorare. Al primo posto

0: udite udite, c'è l'Estonia, che si distingue dagli altri paesi europei per il costo della vita contenuto, la sicurezza e le infrastrutture digitali. A Tallinn, per esempio, un appartamento può costare in media 500 euro al mese, mentre la spesa alimentare mensile si aggira sui 250 euro. Parliamo di spesa mensile. E tra l'altro il visto per nomadi digitali dura un anno e costa 85 euro. Seconda nazione l'Islanda. Beh, immaginavo, destinazione molto più costosa, però particolarmente efficiente soprattutto dal punto di vista digitale. Internet è assolutamente veloce. E poi ci sono tantissimi spazi di co-working e molti alloggi disponibili e tra l'altro c'è un elevato livello di sicurezza. Il Portogallo conquista il terzo posto grazie alla qualità delle infrastrutture, alla buona conoscenza dell'inglese, alla disponibilità di visti dedicati. Se diamo uno sguardo anche alle altre nazioni, visto che si tratta di una top 10, possiamo scoprire altri paesi, come ad esempio il quarto posto, dove c'è il Montenegro, molto interessante per chi cerca dei soggiorni lunghi, anche qui a costi contenuti, e il visto costa appena 26 euro. Quinta è la Croazia, che offre anche qui un bel visto valido fino a 540 giorni, un buon livello di sicurezza e tantissimi alloggi con affitti medi intorno ai 600 euro. La top 10 poi prosegue con la Slovenia al sesto posto, seguita dalla Cechia, dalla Spagna, dalla Lituania e anche dalla Romania. Anche perché, insomma, se guardiamo tutte queste nazioni, riescono comunque ad offrire sia sicurezza che ottime infrastrutture urbane e diverse opportunità lavorative. Insomma, queste sono le 10 destinazioni che, pur presentando caratteristiche diverse, riescono comunque ad essere favorevoli per chi desidera trasformare il lavoro da remoto in un'occasione per vivere all'estero.
1: Torino International.

0: proposito di acqua che scorre qui con Nicolò Fabi, c'è un articolo che mi ha particolarmente colpito perché riguarda l'acqua che viene trattata nei bar e nei ristoranti. Secondo i controlli NAS, oltre un locale su due sono decisamente irregolari, quindi evidentemente non sono conformi alle leggi italiane. Ma ritorniamo nel nostro appuntamento di Mary on the Road e andiamo a scoprire le vacanze dette anche pet friendly, cioè con cani e gatti. Sì, perché nonostante il bilancio degli animali abbandonati in estate sia ancora molto alto e drammatico, per fortuna in parallelo cresce anche un mondo fatto di persone che gli animali domestici non solo li amano, ma addirittura li portano in vacanza perché non vogliono separarsi dai propri cani, dai propri gatti principalmente. Ed questa è anche una tendenza positiva che proprio qui in Italia si riflette anche nell'offerta di case di vacanza aperte anche ai nostri amici animali. Infatti, secondo una nuova analisi, proprio grazie ai dati di Airbnb, almeno un viaggiatore su due indica la possibilità di portare con sé cani e gatti, e questi sono sicuramente degli elementi determinanti nella scelta del proprio soggiorno. E soprattutto posso dire che è una tendenza che nel nostro paese, più che in altri, trova davvero una risposta concreta nell'offerta da parte dei proprietari, perché quasi 4 annunci su 10 accolgono gli animali domestici ed è sicuramente la quota più alta tra i principali mercati europei. Dunque un primato finalmente di cui andare fieri, quindi se la voglia e la volontà di viaggiare insieme ai propri animali cresce sensibilmente, per questa estate 2026 anche le ricerche dei soggiorni pet friendly in Italia sono aumentate del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e quindi fortunatamente l'offerta dei proprietari di casa risponde con entusiasmo ed efficienza, e questo ci permette insomma di non solo soggiornare con i propri animali ma di non doverli abbandonare mai.
1: Torino International.

Space, Glass Animals nel pomeriggio di Torino International. Come sempre ben ritrovati in questa prima parte del nostro appuntamento pomeridiano. Beh, oggi è il 14 agosto, domani il 15, che significa non solo la metà del mese ma Ferragosto. Se ieri vi ho raccontato insomma di quelli che sono i riti propiziatori per celebrare al meglio questa giornata, oggi ho l'opportunità insomma di raccontarvi tanti appuntamenti che sono sparsi in tutta Italia per celebrare al meglio questa festa. Devo dire che il 15 agosto anche si caratterizza per i fuochi d'artificio, che davvero non mancheranno in ogni parte d'Italia. Infatti diverse località si sono già preparate da tempo per celebrare al meglio questa festività, facendolo chiaramente di sera, quindi che si tratti di Lignano Sobbiadoro, di Jesolo, del Lago Maggiore, di Alassio, di Porto Recanati. Quindi stiamo davvero scorrendo un po' tutte le regioni Alghero, tutte si preparano a realizzare i migliori fuochi d'artificio, magari direttamente sul mare, a partire insomma dalle 22 o dalle 23, un po' per celebrare la festa, un po' chiaramente per allietare anche gli ospiti che fanno parte insomma di quel determinato territorio per questo speciale 15 agosto. Che tra l'altro dovrebbe essere ancora una giornata calda, quindi la famosa grigliata che spesso caratterizza il 15 si potrà fare, e poi si dice che dal 16 o dal 17 in poi le temperature dovrebbero cambiare, così come il meteo, ma è tutto da vedere perché tanto le previsioni devo dire che ci azzeccano davvero poco. Noi tra poco invece nella seconda ora daremo uno sguardo anche a che cosa fare a Ferragosto a Torino, perché non tutti vanno via, non tutti magari partono per la vacanza, per un weekend lungo, insomma, o semplicemente per raggiungere gli amici. Daremo uno sguardo alle cose da fare, non solo a Ferragosto, ma anche il 16 agosto, e devo dire, insomma, che la città offre diverse opportunità, sia a coloro che da sempre risiedono appunto nel capoluogo piemontese, sia per coloro che invece per la prima volta arrivano in questa città e hanno la possibilità di scoprirla. Quindi tutto questo nella seconda ora di Merondro. Vi aspetto tra pochissimo, sempre qui su Torino International.

0: Sono le 16:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News. Il drone ha abbattuto in Lettonia, Riga colpito dagli italiani, Kiev-Mosca crea battaglioni con prigionieri. Incendio alle porte di Como sul Monte Goi, evacuazioni, il meteo, un fragosto rovente, poi una corrente atlantica irrompe sull'Italia. Europei di nuoto a Parigi, ancora un'impresa per Sara Curtis, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nuovo appuntamento con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Dalle 7 di questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento dell'incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato a Como sulle pendici del Monte Goi, a due passi da alcune delle aree a maggiore densità residenziale del capoluogo lariano. La situazione al termine di una nottata che ha visto impegnate decine di volontari accanto a un'ottantina di vigili del fuoco giunti da diversi comandi regionali si riscontra un lieve miglioramento. Lunghe lingue di fumo si alzano ancora dalla montagna, segno della presenza di focolai tuttora attivi, ma le fiamme sarebbero sotto controllo. Cambiamo ancora argomento, forse uno al massimo due, ma il caldo intenso dovrebbe ormai, il condizionale d'obbligo, lasciarci per un po' di tempo mantenendo il calore e le notti tropicali fino a Ferragosto compreso, ma dall'inizio della prossima settimana è atteso l'arrivo di una perturbazione che porterà temporali sull'Italia e un calo delle temperature, così riportano le previsioni meteo. Intanto una nuova bocca eruttiva si è aperta intorno alle 11:30 di ieri sull'Etna, alla base della parete nord della Valle del Bove, sopra Monte Simone, ad una quota di circa 2090 metri. È la stessa area dove la notte precedente si era aperta un'altra frattura, ma una quota leggermente più bassa, circa 1900 metri. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha personale sul posto per eseguire i rilievi. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Chiudiamo con gli europei di nuoto. Sara Curtis fa il bis, ora il record del mondo dei 50 d'orso. Mante Gazza sesto in finale nei 200 rana. Ieri oro il record del mondo per la fuoriclasse di Savigliano, argento nella 4% donne, bronzo per Ceccon e Pilato bronzo. È tutto anche per questa edizione. A voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.

0: pronto per rientrare in questa seconda parte di Merond Road, ancora una volta fino alle 17 anche in questo venerdì 14 agosto. E a proposito di curiosità che spesso vi racconto nei nostri pomeriggi, ce n'è una che probabilmente qualcuno di voi conosce già, ma tanti non conoscono, soprattutto se vengono per la prima volta a Torino, ed è la piazza più piccola d'Italia, che si trova proprio nella nostra città. Infatti nel pieno centro storico c'è Piazzetta Beata Vergine degli Angeli, che è un vero micro gioiello, direi, tra l'altro molto apprezzata sia dai curiosi che dai turisti, perché è una piazzetta all'angolo tra via Cavour e via Carlo Alberto, le cui misure sono davvero ridotte. Infatti ha una profondità di 3,30 m ed una larghezza di 3,11 m per una superficie pari a 10,26 m quadrati. Questo significa, per avere un'idea di quanto spazio occupi, che stiamo parlando come se si trattasse di un posto auto per un'utilitaria, e neanche tanto comodo come posto auto. Nonostante sia posizionata in una delle zone più centrali, più frequentate anche sotto l'aspetto dello shopping, comunque questa piazzetta riesce sempre a mantenere un'atmosfera molto raccolta e molto silenziosa. Per molti questa piazzetta Beata Vergine degli Angeli non è soltanto la più piccola d'Italia, ma addirittura del mondo, proprio perché riesce ad essere incastonata in questa rientranza sulla destra della facciata della chiesa, e alcuni la definiscono cortiletto, altri una nicchia, ma in realtà a tutti gli effetti è una piazza. Anche perché è stata confermata dalla targa e dal numero civico, cioè il numero 1. Attaccata c'è la chiesa del 600, anche se vi posso dire che la piazzetta è da Guinness dei primati e deve la sua nascita nel 1901, durante i lavori di restauro e di riqualificazione ad opera di un architetto, Carlo Ceppi. Insomma, paese che vai, curiosità che trovi, anche nel nostro appuntamento di Merond Road.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: Styles sta andando alla grande con il suo Together Together Tour. Attualmente si trova a New York, dove praticamente inizierà la sua residenza al Madison Square Garden, perché sono previsti 30 concerti dal 26 agosto fino al 31 ottobre. Ora parliamo di corsa agli asciugamani, cioè corsa agli asciugamani, corsa ai lettini per mettere il proprio asciugamano e accaparrarsi il posto migliore in piscina o eventualmente al mare. Quante volte abbiamo pensato che questo gesto fosse eseguito principalmente dai tedeschi, no? I quali scendevano magari in piscina, stendevano l'asciugamano su un lettino vuoto, poi se ne tornavano a dormire o eventualmente cercavano di assicurarsi il posto migliore prima di colazione. Ma secondo un nuovo sondaggio, in realtà ci sono altri popoli che fanno questo tipo di azione. Infatti, secondo il Guardian, la realtà è decisamente diversa da quella tramandata. Pensate che il 45% sia degli italiani che dei francesi hanno ammesso di aver riservato almeno una volta un lettino lasciandoci sopra un asciugamano. Tra i tedeschi la quota scende al 38%, mentre i britannici chiudono la classifica con il 33%. Allora, nessuno chiaramente trova simpatica questa modalità, no? Diciamo che a seconda della nazionalità, coloro che naturalmente vedono questo tipo di azione lo ritengono scorretto, quello di occupare appunto in anticipo un lettino. Eppure questa pratica continua a restare davvero diffusa. Dal 51% al 63% degli intervistati racconta di essersi trovato almeno una volta senza un posto disponibile perché tutti già prenotati. E poi c'è chi non si limita a subire. Tra il 14 e il 28% ha ammesso di aver spostato l'asciugamano altrui pur di liberare un lettino. Diciamo che da noi il fenomeno trova una sua variante, spostata dalla piscina alla spiaggia libera e dal mattino alla notte. Infatti alcuni bagnanti lasciano ombrellone e sdraio sull'arenile fino all'alba successiva, così si garantiscono addirittura il posto migliore senza doverlo raggiungere all'apertura. E infatti sono stati ribattezzati i furbetti dell'ombrellone. E adesso le varie autorità costiere hanno smesso di prenderla sotto gamba, tant'è vero che a fine luglio, nell'ambito dell'operazione e Laghi Sicuri 2026, la Capitaneria di Porto ha sequestrato una quarantina tra ombrelloni, sedie e tavolini lasciati in particolar modo nel napoletano. Gli stessi controlli sono stati fatti in altre regioni come la Puglia e la Sardegna, dove ci sono stati davvero sequestri di decine se non addirittura centinaia di picchetti. Ecco, adesso addirittura ci sono le sanzioni, che è anche giusto. Insomma, tra un lettino marcato all'alba e un ombrellone piantato di notte, direi che il fino che lega queste due storie è lo stesso. La vacanza, si scopre, resta uno dei terreni dove la competizione per lo spazio comune comunque non va mai davvero in ferie.
1: Torino International.

0: 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Aosta tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Infine ci occupiamo proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa 30 minuti in direzione del territorio italiano e di 90 minuti per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale. È un risultato che ha dato chiaramente uno slancio alla possibilità di proseguire sul grande schermo il racconto di Michael Jackson, la sua vita, quella del re del pop. E quindi secondo capitolo per Jafar Jackson, che ritornerà chiaramente a rivestire i panni dello zio Michael, e secondo le prime indiscrezioni le nuove riprese potrebbero partire tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027. Per vedere il film al cinema invece bisognerà aspettare almeno la prima metà del 2028.

ricordate che i Jonas Brothers sono stati protagonisti non solo qui con I Can Lose, ma del famoso Camp Rock 1 e 2, la saga musicale firmata Disney? Bene, i Jonas Brothers, insieme a Demi Lovato, che anche lei è stata una coprotagonista, si sono riuniti in California, dove c'è stata l'anteprima mondiale di Camp Rock numero 3. Quindi c'è stata una bella sorpresa per far ritrovare parte del cast passato, così come ci saranno insomma le new entry di una nuova stagione che sicuramente piacerà a chi da sempre ha seguito le vicissitudini di Camp Rock. E tra l'altro Demi Lovato farà un piccolo cameo, perché lei ha confermato, diciamo, il suo ruolo di produttrice di questo Camp Rock numero 3, e quindi avremo modo di ritrovare i tre fratelli Nick, Joe e Kevin Jonas nel ruolo della band Connect 3. E tra l'altro la trama del terzo film ruoterà proprio attorno ad un contest musicale in cui i vincitori finali si aggiudicheranno la possibilità di esibirsi in apertura al concerto proprio dei Connect 3. Ma andiamo a scoprire che cosa fare per Ferragosto, soprattutto quali gesti eventualmente adottare, visto che con Ferragosto arriviamo nel momento clou dell'estate, e quindi tra una grigliata sotto il sole, tra un tuffo di mare, qualche gavettone, magari una bella fetta d'anguria, c'è chi decide addirittura di praticare qualche rito per allontanare la cosiddetta negatività. Del resto Ferragosto è nato grazie all'imperatore Ottaviano Augusto, che aveva istituito il riposo di Augusto proprio per celebrare la fine dei lavori agricoli. Originariamente era fissata al 1 agosto, poi nei secoli la ricorrenza è stata assimilata dalla Chiesa Cattolica e quindi spostata al 15 agosto, perché in questo modo coincide con la solennità dell'Assunzione di Maria. E allora, quali sono i quattro riti di Ferragosto per accaparrarsi la fortuna? Il primo è il tuffo irlandese, perché in Irlanda c'è questa convinzione che tuffarsi in mare proprio il 15 agosto garantisca salute e protezione per tutto l'anno. Poi naturalmente ci sono tutta una serie di falò, detti anche purificatori, che vengono accesi questa notte in diverse regioni italiane, perché hanno un profondo valore simbolico, visto che il fuoco brucia il vecchio, scaccia la negatività e illumina la strada verso i mesi a venire. Poi in Cefalonia ci sono i famosi serpenti, che ogni anno a partire già dal 6 fino a Ferragosto possono coinvolgere le varie strade dell'isola, e questi dovrebbero portare teoricamente fortuna. E infine c'è il potere della mancia, perché fare domani, quindi a Ferragosto, un piccolo gesto di generosità, magari lasciando una buona mancia, significa che la ruota dell'abbondanza e della fortuna girerà proprio per voi.

0: Shut Off the Lights, i Bastille nel nostro pomeriggio qui su Torino International. E allora andiamo a scoprire che cosa fare in questo fine settimana, perché poi alla fine è vero che è Ferragosto, ma comunque è pur sempre un fine settimana tra virgolette normale a Torino. E allora che cosa ci propone la nostra città? Intanto, come avverrà in moltissime città italiane, anche a Torino ci sarà l'occasione speciale per coloro che da sempre amano la cultura o semplicemente sono curiosi di visitare un museo di poterlo fare, perché ci saranno delle tariffe ridotte o addirittura in alcuni casi i musei risulteranno gratuiti o si pagherà un semplice euro. E quindi grazie a questa iniziativa sarà possibile scoprire collezioni, mostre o anche dimore storiche. Poi Ferragosto lo si trascorre ad esempio all'Imbarchino, perché domani pomeriggio tanta musica e tanta sperimentazione. Così come Ferragosto, Morsica porta al Capodoglio una serata di musica da spiaggia urbana e non dimentichiamo l'Evergreen Fest, che prosegue con la sua edizione di agosto al Parco della Tesoriera di Torino. Domani appuntamento speciale con il Balloon, sarà infatti il Balloon di Ferragosto, il mercato storico delle pulci, dove dovrebbero essere presenti più di 300 bancarelle. Il Museo di Scienze Naturali anche domani proporrà l'ingresso gratuito, come del resto lo sta facendo per tutto il mese di agosto, e sempre domani e fino al 16 agosto il Mausoleo della Bella Rosina ospiterà due rassegne teatrali. Infine, ultimo appuntamento per quest'estate al Cinema nel Prato, la rassegna gratuita di Imbarchino al Parco del Valentino dedicata al cinema italiano, e sempre domani, così come oggi, c'è la possibilità di andare o alla Veneria Reale o eventualmente alla Basilica di Superga per queste speciali aperture serali. Poi non dimentichiamo tra l'altro le varie sagre sparse un po' in giro per il Piemonte e comunque in Italia, se non restate nella nostra regione, quindi tante possibilità per cercare di trascorrere al meglio questa festività che piace davvero a tutti, che permette magari di riunire parenti, amici, anche per fare le classiche tavolate. E tra l'altro domani sarà anche una giornata speciale per tutti i ristoranti, perché avranno modo, soprattutto durante la cena più che per il pranzo, di guadagnare davvero tanti soldini, visto che c'è anche un po' questa tradizione di effettuare una cena tutti insieme appassionatamente.
1: Haine le de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

Can't Stop the Feeling, c'è Justin Timberlake a chiudere il nostro appuntamento di questo venerdì di Mary on the Road, appuntamento pre-Ferragosto, perché domani, insomma, giorno clou per moltissimi di noi e di voi, perché insomma domani c'è una grande festa e anche un modo per celebrare al meglio l'apice, direi, della stagione estiva. Però ci sono anche tante persone che domani partono, quindi buon viaggio, e altrettante che poi ritornano, e ricordatevi che potreste anche sentirvi più stanchi al rientro dalle vacanze. È assolutamente una condizione molto comune ed è legata proprio a questo sbalzo di adattamento che spesso viene chiamato sindrome da rientro, ma riprendete i ritmi con calma, mi raccomando, evitate il tutto e subito e soprattutto cercate di rientrare dolcemente in quella che potrebbe essere la quotidianità, anche perché l'estate fortunatamente è ancora lunga. Tra poco naturalmente c'è lui, DJ Nick, non gli ho chiesto domani che cosa farà, se andrà insomma a suonare da qualche parte. Certo è che tra poco vi condurrà come al solito nel mondo della dance e non solo, immagino che ci sia come sempre la classifica del venerdì. Vi aspetto lunedì per un altro appuntamento di Mary on the Road, che non Mary on the Road non va ancora in vacanza, come sempre dalle 15 alle 17 nel pomeriggio di Torino International. Direi che è proprio tutto. Vi auguro una buona serata, un buon inizio di fine settimana, ma ancor di più un buon Ferragosto. Ciao da Maria Teresa. Oh.

0: Io non so stare al mondo, yeah yeah yeah.
1: Sono le 17.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Como, incendio nei boschi sopra la città, 50 gli sfollati, le abitazioni evacuate. Poi la guerra in Ucraina, un drone abbattuto dai cacci italiani in Lettonia. A Napoli segrega in casa la compagna con il figlio, la picchia per 2 giorni, è stato arrestato. A Roma un'anziana trovata morta nell'armadio, uccisa dal figlio che voleva soldi per la droga. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Un vasto incendio divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como nel Parco Regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina 2 velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli... E andiamo in Ucraina. Un drone, probabilmente impegnato in guerra, ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto da caccia italiani. L'allarme era scattato nella serata di ieri, giovedì 13 agosto, a seguito dell'avvistamento di un veicolo aereo senza pilota da parte dei sistemi di difesa lettoni. Immediata la risposta delle forze NATO, che hanno fatto intervenire gli Eurofighter italiani per abbattere il drone. Sequestra la compagna e il suo bambino di 6 anni, tenendoli sotto minaccia e picchiando la donna con un bastone chiodato per 2 giorni. È purtroppo l'ennesima storia di violenza, che però termina quando lei riesce a scappare con il suo piccolo e raggiungere la caserma dei carabinieri. È accaduto a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Voltiamo ancora pagina e veniamo a Roma, uccisa dal figlio che voleva i soldi per la droga. Un dramma nella capitale, nel quartiere di Torbella Monaca, dove il corpo di una donna di 71 anni è stato ritrovato senza vita all'interno di un armadio di casa. L'uomo, 51 anni, è stato subito fermato e dopo un breve interrogatorio arrestato per l'omicidio della madre. Ancora cronaca, in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto giovedì dopo essere stato accoltellato nella Pinetina alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario. Secondo quanto emerso finora dalle indagini dei carabinieri coordinati dalla procura per i minorenni di Bari, sarebbero stati 3 i fendenti che hanno ferito alla schiena la vittima. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
9: O vară plină de hituri.
10: Summer, drop it like it's hot. Yeah, summer.
7: Torino International.

0: Torino International. Tutti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics. Il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
2: Summer is happiness.
3: Summer's coming up.
4: Summer is one of my favorite times of year.
1: Summer is here. Summer is here.
5: Happy summertime.
1: I'm my number one station.
0: Torino International.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Caccia italiano abbatte un drone sulla Lettonia, grazie per averci difeso, risponde Riga. E poi ancora, coloni accerchiano i palestinesi evacuati 5 italiani da Kusra, l'eruzione dell'Etna all'aeroporto di Catania chiuso fino a Ferragosto, migranti, Ceuta e Melilla in allerta, Roma, frontiere restano chiuse, tra poco rimanete con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. Un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano facente parte del contingente NATO. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni Rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. La Lettonia, tramite il proprio ministro degli esteri, ha voluto ringraziare l'Italia per aver difeso il loro spazio aereo. A Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Yapop. Nelle case isolate ci sarebbero 11 persone, 5 delle quali italiane, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. L'esercito israeliano ha successivamente portato al sicuro i nostri connazionali. L'assedio ha provocato la condanna dell'amministrazione americana e di diversi leader della stessa comunità degli insediamenti. Secondo il sindaco Kusra, l'IDF ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. Sul fronte diplomatico, l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, è atteso la prossima settimana in Israele per un confronto col premier Benjamin Netanyahu sulla situazione a Gaza, con una tappa al Cairo per incontrare i mediatori egiziani, catarini e turchi. Intanto gli Stati Uniti alzano ancora la pressione su Teheran. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha annunciato nuove sanzioni già dalla prossima settimana, promettendo all'Iran un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. In un'intervista Newsmax ha illustrato una strategia su 2 binari, la stretta finanziaria e il blocco fisico dei porti. Il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani, ha spiegato poco prima il vicepresidente Vance, che aveva indicato come priorità americana nella guerra contro l'Iran il calo dei prezzi di petrolio e benzina, collocando al secondo posto l'obiettivo di impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Torniamo in Italia. Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e delle emissioni di cenere vulcaniche in atmosfera. È ormai il 7° giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno, e molti hanno tentato di riproteggersi sugli scali di Palermo, Comiso, Trapani e Lamezia Terme. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni in termini di impatto sull'infrastruttura aeroportuale. Tra il 6 e il 12 agosto circa 630 voli previsti su Catania sono stati dirottati altrove, mentre dei 1.974 collegamenti in programma è stato cancellato circa il 36%. All'interno dell'aerostazione restano circa 300 persone in attesa di essere trasferite verso altri aeroporti. Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tantam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo. Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025, suo amico da tempo. L'indagato, la cui richiesta di essere trasferito dal carcere ai domiciliari è stata bocciata, ha però reso affermazioni ritenute fumose, assolutamente generiche e prive di qualsiasi voglia indicazione concreta. L'avvocata di Lavitola, Sergio Cola, intervistato dal Corriere della Sera e dal Messaggero, esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Intanto il futuro di Ranucci in Rai è incerto, è stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda e si avvicina dunque la decisione sulla conduzione di Report. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
8: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
9: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea de diplomi de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
10: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
11: O vară incendiară. Vara hiturilor.
12: What time is it?
13: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
14: Summer is happiness.
15: Summer's coming up.
16: Summer is one of my favorite times of year.
13: Summer is here. Summer is here.
17: Happy summertime.
13: I'm my number one station.
18: Torino International.

Torino International. Tutti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e

0: Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso sulla A5 Torino-Aosta risulta chiuso il tratto tra Morgè e il traforo del Monte Bianco per i soli veicoli leggeri, con uscita obbligatoria allo svincolo Morgè. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove troviamo ancora code per traffico intenso, con attese di 15 minuti in direzione del territorio italiano e di 2 ore e 30 minuti in direzione Francia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: O varo plina de hituri. Summer.
4: Torino International.

0: sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Como, incendio nei boschi, sopra la città 50 gli sfollati, le abitazioni evacuate. Poi la guerra in Ucraina, un drone abbattuto dai cacci italiani in Lettonia. A Napoli segrega in casa la compagna con il figlio, la picchia per 2 giorni, è stato arrestato. A Roma un'anziana trovata morta nell'armadio, uccisa dal figlio che voleva soldi per la droga. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: E ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Un vasto incendio divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como nel Parco Regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina 2 velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. E andiamo in Ucraina. Un drone probabilmente impegnato in guerra ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto da caccia italiani. L'allarme era scattato nella serata di ieri, giovedì 13 agosto, a seguito dell'avvistamento di un veicolo aereo senza pilota da parte dei sistemi di difesa lettoni. Immediata la risposta delle forze NATO che hanno fatto intervenire gli Eurofighter italiani per abbattere il drone. Sequestra la compagna e il suo bambino di 6 anni tenendoli sotto minaccia e picchiando la donna con un bastone chiodato per 2 giorni. È purtroppo l'ennesima storia di violenza che però termina quando lei riesce a scappare con il suo piccolo e raggiungere la caserma dei carabinieri. È accaduto a Sant'Antonio Abate in provincia di Napoli. Voltiamo ancora pagina e veniamo a Roma, uccisa dal figlio che voleva i soldi per la droga. Un dramma nella capitale, nel quartiere di Torbella Monaca, dove il corpo di una donna di 71 anni è stato ritrovato senza vita all'interno di un armadio di casa. L'uomo, 51 anni, è stato subito fermato e dopo un breve interrogatorio arrestato per l'omicidio della madre. Ancora cronaca, in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto giovedì dopo essere stato accoltellato nella Pinetina alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario, secondo quanto emerso finora dalle indagini dei carabinieri coordinati dalla procura per i minorenni di Bari, sarebbero stati 3 i fendenti che hanno ferito alla schiena la vittima. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
8: What time is it?
9: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
9: Summer is here. Summer is here.
13: Happy summertime.
9: I'm my number one station.
6: Torino International.

tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino in

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord al mattino stabilità diffusa sulle regioni settentrionali con sole prevalente, nel pomeriggio possibilità di sviluppo di locali acquazzoni e temporali sulle Alpi occidentali, soleggiato sul resto del nord. In serata torna il tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvoloso. Al centro al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, nel corso del pomeriggio possibili locali acquazzoni o temporali in Appennino, soleggiato altrove, in serata tempo asciutto su tutti i settori con ampie schiarite. Al sud al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili locali temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, con locali sconfinamenti fin sulle coste nelle zone interne delle isole maggiori, fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque, temperature minime e massime stabili o lieve diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni del tempo.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Caccia italiano abbatte un drone sulla Lettonia, grazie per averci difeso, risponde il Riga. E poi ancora, colonia, cerchiano i palestinesi evacuati 5 italiani da Kusra. L'eruzione dell'Etna, l'aeroporto di Catania chiuso fino a Ferragosto. Migranti, Ceuta e Melilla in allerta, Roma, frontiere restano chiuse. Tra poco, rimanete con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. Un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano facente parte del contingente NATO. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni Rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. La Lettonia, tramite il proprio ministro degli esteri, ha voluto ringraziare l'Italia per aver difeso il loro spazio aereo. A Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Yadpop. Nelle case isolate ci sarebbero 11 persone, 5 delle quali italiane di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. L'esercito israeliano ha successivamente portato al sicuro i nostri connazionali. L'assedio ha provocato la condanna dell'amministrazione americana e di diversi leader della stessa comunità degli insediamenti. Secondo il sindaco Kusra, l'IDF ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. Sul fronte diplomatico, l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, è atteso la prossima settimana in Israele per un confronto col premier Benjamin Netanyahu sulla situazione a Gaza, con una tappa al Cairo per incontrare i mediatori egiziani, catarini e turchi. Intanto gli Stati Uniti alzano ancora la pressione su Teheran e il segretario del Tesoro Scott Bessent ha annunciato nuove sanzioni già dalla prossima settimana, promettendo all'Iran un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. In un'intervista Newsmax ha illustrato una strategia su 2 binari, la stretta finanziaria e il blocco fisico dei porti. Il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare e uscire dai porti iraniani, ha spiegato poco prima il vicepresidente Vance, che aveva indicato come priorità americana nella guerra contro l'Iran il calo dei prezzi di petrolio e benzina, collocando al secondo posto l'obiettivo di impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Torniamo in Italia. Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e delle emissioni di cenere vulcaniche in atmosfera. È ormai il 7° giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno e molti hanno tentato di riproteggersi sugli scali di Palermo, Comiso, Trapani e Lamezia Terme. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni in termini di impatto sull'infrastruttura aeroportuale. Tra il 6 e il 12 agosto circa 630 voli previsti su Catania sono stati dirottati altrove, mentre dei 1974 collegamenti in programma è stato cancellato circa il 36%. All'interno dell'aerostazione restano circa 300 persone in attesa di essere trasferite verso altri aeroporti. Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tantam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo. Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025, suo amico da tempo. L'indagato, la cui richiesta di essere trasferito dal carcere ai domiciliari è stata bocciata, ha però reso affermazioni ritenute fumose, assolutamente generiche e prive di qualsiasi voglia indicazione concreta. L'avvocata di Lavitola, Sergio Cola, intervistato dal Corriere della Sera e dal Messaggero, esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Intanto il futuro di Ranucci in Rai è incerto. È stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda e si avvicina dunque la decisione sulla conduzione di Report. È tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto. Restate in nostra compagnia.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino in

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: la industria in Dexter on the lab, boy.
1: Torino International.

De curata. De occhi te. Mi ador de tine. Rece și gust.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.
7: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría.
8: Ni un amigo nuevo ni una haría.
7: Ni un amigo nuevo ni una haría.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni!